0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1, 8, 70.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania, come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Serve un po' di cariche e di energia? Allora siete nel posto giusto, su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti da me, sono Alessia Loisi. Un saluto a chi ci ascolta in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, agli amici e alle amiche della replica, quelli che ci ascoltano prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Dance storica, dicevamo, tra un attimo con i Bizarre Inc, con Gigi D'Agostino che ci preparerà un buon Cuba Libre, prima Baby Baby di Corona.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Baby.

proprio vero, sta per iniziare una nuova settimana lavorativa e noi vi stiamo ricaricando la grande anche grazie a loro, i One Due Project, quelli di King of My Castle. Io sono Alessia Loisi, siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio torna

0: anche gli snap dal 91 con The Power.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: So che lì fuori ci sono tanti appassionati di dance anni 90, allora è arrivato il momento di farvi sentire. Ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? Allora cosa aspettate? Quando avete qualche minutino libero, mettetevi comodi e mandate una mail al sottoscritto a aloisi@discoradio.it. Poi ci siederemo al tavolone con Edo Monari e Matteo Epis e selezioneremo il meglio, come facciamo ogni giorno, della playlist che ascoltate qui all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Gianni Coletti, Miranda e Line Box. Prima gli snap.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Line Box, c'era I Wish You, anno 1995, siete su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version, tra un attimo da Blowout Gang con The Bad Touch.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che l'Extended Version di Rhythmic History, come gli altri programmi della radio, li potete riascoltare in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Io sono Alessio Risi, torna la Blowout Gang.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.

0: Si chiamava I Folli Ai Cold. L'abbiamo scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History Extended Version anche questa nuova settimana, bollente settimana, torrida settimana, calda settimana, un weekend altrettanto caldo e torrido che ci ha portato fino a qui, un lunedì che cerchiamo di affrontare con le armi che ci sono date a disposizione. La musica forse che ci potrà rinfrescare è quella che sentiremo da qui in avanti, anzi abbiamo già preparato una delle nostre novità, è quella delle 6 in punto. Non che ne fosse mancata fino a un attimo fa, anzi c'era la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio che ritroverete questa sera alle 21, ma è un classico per cui la danza storica tornerà proprio a quell'ora. Intanto chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio? Lavoratori?
1: Lavoratori?
0: Ci siete anche oggi evidentemente con i vostri messaggi che stanno già arrivando al nostro numero, il 393-800-3000, pronti ad iniziare con una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di One Republic e Alessio si intitola In Your Eyes.
2: Novità, novità, novità.
3: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Ascoltato con In Your Eyes sul Disco Radio, tra l'altro la nostra novità delle 6, inaugurando l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli e una nuova settimana calda, caldissima settimana. Lavoratori QBS, buon lunedì, buona settimana tropical africana, tra giraffe, zebre, leoni e scorpioni a lavorare andiamo nella savana, pur passando nell'aurora forti temporali di calore con venti tesi dai monti al lago, alternando i campi magnetici ai meteopatici, viene la sindrome di Fon, cefalea, vertigini, instabilità. Che ci vuoi fa? Scrive Thomas D'Alecco, affezionato a lavorare, se deve andare comunque, quindi eccoci qua anche stamattina, lavoratori, e voi ci siete?
1: Lavoratori!
0: Un saluto intanto a tutti gli autotrasportatori da parte di Jimmy il Tulipan. Molto bene, grazie Jimmy. 393-800-3000, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il tiro Pinerolo.
0: Ecco.
2: 24 gradi di freschezza mattutina.
0: Sì.
2: E che dire, settimana di passione, calore, dai che andiamo, lavoratori.
1: Lavoratori. No,
0: temo che le temperature siano ancora in aumento, almeno per la giornata di oggi, ma poi cercheremo di scoprire anche come andranno le cose con l'appuntamento del meteo, quello ufficiale che arriva dalla nostra redazione, ma intanto pronto.
3: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Brignano.
0: Ciao Massimo.
3: Buon inizio di settimana per chi inizia, che non è iniziata ieri.
0: Ah.
3: Comunque oggi ci sono circa 23 gradi.
0: Beh, mica pochi,
3: alle
0: insomma, 5
3: e un quarto di mattina più o meno. Non si riesce a dormire la notte, bisogna lavorare. Che ingiustizia. Che vi devo dire, ragazzi, spero che passano in fretta queste 8 ore. E buon lavoro a tutti. Lavoratori!
0: Allora non ci lamentiamo troppo, perché poi ci dicono che col caldo ci lamentiamo, col freddo ci lamentiamo, insomma non c'è mai una giusta misura. Allora Matteo, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza, da ritorno da un weekendino al mare con la famiglia, capitano, li ho accompagnati, adesso loro fortunatamente stanno giù tutta settimana, io purtroppo devo tornare per lavorare, però che dire, siamo qui capitano, parola d'ordine questo lunedì che parte... Lavoratori! Ciao bagai!
0: Grazie mille Matteo. Allora, a proposito d'estate, a proposito di temperature che si alzano, c'era una cosa che sentivamo diversi anni fa, perché era il 2019, eppure quell'estate ci ha fatto tanto estate, e cioè il disco di Benji e Fede su Disco Radio, si chiamava Dove e Quando?

0: Beh, direi inconfondibile la voce di Sia che abbiamo appena riascoltato insieme ad Afrojack e David Guetta. Si chiamava Wake Tonight, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Tra i messaggi da sentire ovviamente ci sono i vostri al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno, ah, ecco, capitano.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti trovo al Drona, lavoratori.
0: Siamo qua.
1: Un buon lunedì. Capitano, io mi trovo in Puglia in ferie.
0: Ecco.
1: E comunque il pensiero c'è, lavoratori, capitano, un saluto particolare ai ragazzi della Forno e a Matteo.
0: Sì?
1: Lavoratori!
0: No, ma verrebbe da dire, che fai sveglio a quest'ora se sei in vacanza in Puglia?
2: Lavoratori!
0: Non ho capito io, pronto!
2: Capitano, buongiorno, oggi è lunedì 22 giugno 2026, sono le ore 5 e mezza circa. Il capitano c'è giù dalle brande. Allora stamattina si va in via Turati a bere un caffè da Nikos,
0: okay, sì.
2: E poi si va in via Santa Radegonda. Lavoratori,
0: ah, siamo sempre lì in centro.

0: ci sono già 25 gradi.
1: E poi dipende dalle zone.
0: Qua al lavoro inizia a sudare già i muri. E che dire, qui vedo la settimana di fuoco e auguro un buon lavoro a tutti e... Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Bella questa cosa che iniziano a sudare anche i muri, ma d'altra parte le temperature, come dire, della mattina sono piuttosto alte. Ci sta un altro messaggio, pronto?
3: Disco Radio, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno QBS.
1: Buongiorno, Robby, buongiorno, ciao Robby.
3: Direzione a Milano, Bergamo, Brescia, andiamo a fare un giro di là. Che dire, fate i buoni tutti, bravi, buon lavoro, buon inizio settimana a tutti, buon riposo a chi ha lavorato weekend. E che dire, camionari, lavoratori!
2: Lavoratori!
3: Ciao, buona settimana a tutti!
1: Ma grazie, buona settimana anche a te. Allora, abbiamo il tempo anche per ricordare il nostro numero per chi non l'avesse mai utilizzato e che decidesse di farlo oggi per la prima volta. Basta metterlo nella vostra rubrica per poi averlo a disposizione con WhatsApp, Telegram, gli SMS. Vale tutto, note vocali, messaggi di testo, raccontateci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri 80 storie in arrivo dal 1983.
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh, y'all ready for this?
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
18: Garage Flex, buongiorno.
19: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
18: Che veicolo?
19: Un due posti.
18: Ok.
19: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande.

0: aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
0: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Buongiorno Siloni, oggi è lunedì e già comincia tutto bene. Io sono quello che parte di lunedì bene, poi...
6: E niente.
5: So, lavoratori, buona giornata a tutti. Sono Leo da Pavia.
6: Ciao Leo, grazie.
7: Lavoratori.
6: Aggiungiamo lavoratori, arriva uno dei nostri ottantistori dall'83, ci sono i Culture Club.

0: notizie, oddio cosa succede, in crisi da astinenza d'acqua. Allora, buongiorno e buon inizio di settimana anche da Daniela da Montebello Vicentino e non solo. Pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno. Buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi. Buongiorno anche a te Fabrizio Gaias.
0: Buongiorno.
1: Comunicato ufficiale di ieri di 3B Meteo che domani ci sarà il sole. Sabrina da Salerno, ma sempre che gira con mano, eh?
0: Vabbè, certo, quindi anche oggi temperature alte, insomma, l'abbiamo capito anche dai vostri messaggi, già si boccheggia. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona giornata a tutti i QBS lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Si ricomincia la settimana, un saluto a tutti voi, un saluto a tutti i colleghi soccorritori che ascoltano Disco Radio e i QBS lavoratori. C'è Mauro, autista soccorritore del 118, che evidentemente, chissà, smontante, montante, ancora non l'abbiamo capito, ma d'altra parte sarà una giornata di lavoro praticamente per tutti, notte o giorno che sia. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao Disco Radiosi dal negozio polivalente Cesana, l'edicola ristoro lungo la nazionale dei Giovi.
0: Sì.
3: E volevo ringraziare tutti e dire soprattutto che ieri è stata una bellissima giornata.
0: Ma
3: abbiamo passato con tutto lo staff, col vice dell'associazione italiana Tuners, una bellissima giornata nell'ACI Racing Weekend all'autodromo nazionale di Monza.
0: Che bello!
3: E ovviamente c'ero anch'io con passione motori, ritrovo per appassionati di motori e due quattro ruote che si tiene sempre qui presso il mio punto vendita ogni sabato dalle 15 alle 19.
0: Oh, che bello! Quindi ogni volta, ogni sabato, ogni weekend che avete voglia di così farvi una scorpacciata di motori, magari con auto modificate, tuningate, quello è l'appuntamento. E vediamo chi c'è ancora da sentire. Pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno Misco Radio, Max Allorate Ceppino, la piccola Parigi.
0: Ciao Max.
4: Siete contenti che è arrivata l'estate? Ieri ha bussato, è entrata prepotente,
0: sì, a spallate
4: 37-38 gradi,
0: vero,
4: oggi
0: vero,
4: va
0: vero,
4: bene,
0: vero.
4: Mosche, zanzare, sudamento, tutti a cercare l'aria condizionata. Va bene, si sta bene quando si va 15 giorni al mare, ma poi? A tirare la lima, a sudare. Novembre, dove sei novembre? Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma che bel quadretto che ci hai dipinto. Allora proviamo a rinfrescare un po' la situazione con la prossima canzone. Abbiamo scelto Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can Wait.

0: Si chiamava proprio così la canzone di Kunz e Theophilus London. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno a tutti.
0: È uscito dall'armadio come il mio clone stamattina.
1: Allora, incredibile, davanti alla macchinetta del caffè ci guardiamo e siamo lo specchio praticamente,
0: vestiti
1: uguali.
0: Pantaloni blu, maglietta bianca.
1: Ma come ti è venuto in mente?
0: Ma no, come è venuto in mente a te? Io sono anni che mi vesto così.
1: Lo so, infatti, ho copiato.
0: Allora, il dottor Gaias che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti. Sarà ancora una settimana rovente dal punto di vista meteo. Cari auguri con la canzoncina a Bosso. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Bosso, tanti auguri a te. Mettiamo sul caffè, ci dice?
1: Sì, certo che lo mettiamo il caffè, come no? Adesso vado lì a mettere la moca.
0: Abbiamo un moccone da 8000 come si dice?
1: 8000 caffè.
0: 8000 caffè.
1: O 7000 quelli di Alex Britti.
0: È vero, erano 7000 quelli di Britti, ma sì, noi siamo meglio di Britti.
1: Figuriamoci, mancherebbe altro, spostati.
0: Pronto?
2: Alusco Radio, Melania Albignano, cammino per Albignano, ma fa un caldo allucinante. Non so come andrò a finire. Ora di questa camminata arriverò, penso che peserò 7 kg di meno. Vi saluto tutti
0: un
2: e vi auguro buon lavoro. Ciao lavoratori.
0: Ma grazie.
3: Lavoratori.
0: Buongiorno capitano, buon lunedì, si va a lavorare come sempre. Un grande saluto dalla provincia di Taranto. Lavoratori.
3: E
0: che ci fai a Taranto a quest'ora del mattino?
1: E soprattutto...
0: Ci sta ascoltando con l'app. Sicuramente. Allora direi che tra le cose da ascoltare ci sono anche le ultime notizie con il dottor Gaias che ci aggiorna subito.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E allora vediamo cosa è successo in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti con la redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dai 3 ragazzi morti a Senago con l'auto su cui viaggiavano in 9 finita in un canale. Il 18enne alla guida portato in carcere a San Vittore all'1 di questa notte è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, una 17enne in prognosi riservata. A Torino madre e figlia trovate morte in casa, ipotesi omicidio-suicidio, la donna aveva 39 anni, la bambina 13. A Milano lo show di Marrakesh alla Barona, raccolti 263.000 euro, nel quartiere verranno realizzati campi sportivi e uno studio di registrazione. Andiamo a Torino, 4 ore di sciopero dei mezzi pubblici a San Giovanni, mercoledì 24 giugno, servizio urbano del GTT a rischio tra le 18 e le 22, sarà però regolare la metropolitana. Andiamo all'Aquila, 3 fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, la madre, il padre della donna e il compagno. In Svizzera ha finito il primo round dei colloqui tra Iran e USA, l'atmosfera è definita positiva. Ci risentiamo tra un'ora.

0: anche di giorno. Disco Radio.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabrizio, sono Amora Pubblica Arbagnate del Monastero.
2: Buongiorno.
1: Non c'è più bello che sentirvi la mattina presto.
2: Vedi.
1: Disco Radio siete il numero uno.
2: Ma grazie.
1: Lavoratori.
3: Lavoratori.
2: Grazie, grazie mille. Buongiorno lavoratori anche da parte di Sharon da Cesano Maderno, direzione Losi, va a Laura con ben 26 gradi stamattina, ma lo abbiamo capito, ormai le temperature saranno queste da qui alle prossime settimane. Parte From Disco to Disco, abbiamo scelto Dave Morales.
3: Laboratorio.

0: chiama That's When You Know, era la nuova canzone di Kygo e Carter Fate. Abbiamo sentito quattro canzoni senza interruzioni del nostro From Disco to Disco. C'erano anche Panic at the Disco, Herbie, il disco di Dave Morales e Crystal Waters, In the Ghetto. E poi lavoratori, buongiorno da Sharon alla Biangialetta. Sharon, pronto? Chi c'è?
1: Ciao Fabri, ciao capitano, ciao Belisvedi, Rocky, autista di bus.
0: Ciao però, Rocky, buongiorno.
1: Niente, sono già 24 gradi, per me già fa caldo. Beh, il mio ideale sarebbe 24 gradi ventilato, mettere la firma. Ma oggi, ieri 35, oggi si sfiorano anche 39-40 gradi.
0: No, oh, aiuto, che mattinata, che giornata bollente che sarà. E poi pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti, QBS. Oggi lunedì, dai, forza, siamo in estate, quindi sempre positivi, anche se fa caldo, però dai, si stanno avvicinando le vacanze sempre più. Forza, lavoratori!
0: Ci siamo! Christian. Ciao Christian!
3: Lavoratori!
0: Grazie mille, pronto? Chi c'è?
4: Buongiorno di scuola, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano! Dai che oggi è lunedì! E non si può iniziare meglio la settimana? Con la musica di Disco Radio.
0: Ma grazie mille. Un saluto anche ad Andrea da Milano con il suo messaggio. Ma poi chi c'è ancora? Pronto? Vabbè, la mocca ci sta sempre, la mocca.
5: Buongiorno QBS, il vostro caffettiere ha preparato il caffè. Però stavo pensando, visto il clima, una cioccolata con panna o un bombardino, cosa ne dite? Visto
0: bombardino,
5: che c'è questo freschino.
0: Sì.
5: Buon lunedì!
4: Lavoratori!
0: Mi piace l'ironia, lavoratori. Mi piace l'ironia, come se fossimo sulle piste di sci. Allora, qua gradi 21? No, non ci credo, di più. In effetti le vostre segnalazioni danno temperature più alte in giro per la città e non solo. Ci sono un po' di dettagli da dare però rispetto alla giornata di oggi. Prima di sentire il nostro almanacchiere, per esempio, scopriamo insieme che siamo arrivati al 173esimo giorno dell'anno, la 26esima settimana del 2026. Con il sole che sorgerà, anzi è già sorto, alle 5.37, tramonterà alle 20.48, luna crescente illuminata al 41,1%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Lunedì 22 giugno 2026, San Paolino da Nola.
0: Oh, meno male.

0: fate per migliorare la vostra vita?
1: Sì.
0: Abbiate il coraggio di osare sempre. Ciao.
1: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che all'inizio della settimana ci ha procurato le sue prime perle di saggezza e che ritroveremo ovviamente domani intorno a quest'ora.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
4: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza.
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: Ci siamo quasi, squadra praticamente al completo, pronti per la puntata di oggi di Belli Svegli con il fantastico Omar Fantini. C'è Marco in redazione che ci dà una mano, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto c'è la nostra musica. E prima di cominciare abbiamo scelto un altro dei nostri 80 history da suonare subito, 1985 per gli Opus.

0: Life is life. Ma che bello, c'è qualcuno che ci ascolta da Ceriale, il Mauri o la Mauri, che ci manda anche la foto della spiaggia di quel posto. Come vorremmo essere lì invece che qui a 28-29 gradi già a quest'ora del mattino. Ma per la verità, che ce ne importa a noi?
1: Abbiamo l'aria condizionata, esatto.

0: diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Dai. Manca solo una settimana.
0: A cosa?
1: No, di 39 gradi, dico.
0: Ah, certo.
1: A quanto pare.
0: 29, 28 e 26. E no, sto guardando le temperature che ci mandano via messaggio, che quasi fa notizia, no?
1: Sì.
0: Ma ormai
1: che, vabbè,
0: è notizia vecchia.
1: 29, 26, dici, bello.
0: Sì.
1: Se non
0: sì,
1: fossero
0: sì.
1: Le 5 di mattina.
0: Esattamente. Vorrebbe un posto fresco dove andare, no?
1: Museo, bel museo.
0: Per esempio, no, con una guida che ti racconti cose meravigliose a proposito delle opere conservate lì, no? Per esempio,
1: sì, tipo la grande rivolta dei croissant nel 1682. No?
0: Cosa?
1: La grande rivolta dei croissant del 1682.
0: Sì? E dov'è conservata quest'opera?
1: Nel museo in cui casualmente sei capitato quell'estate, comoda.
0: Che bello,
1: e
0: che
1: fresca.
0: Bello, che meraviglia. Te immagino una guida che spara minchia e che spara cose a caso.
1: Come le immagino? C'è!
0: Ma
1: c'è.
0: Davvero?
1: Certo, è un uomo che è stato arrestato dopo essersi finto guida turistica museale.
0: Ma dove?
1: Stati Uniti, credo.
0: Ma davvero?
1: Credo Stati Uniti, era una notizia che abbiamo letto venerdì e Marco.
0: Uh-huh.
1: E quindi volevamo proporvi di fare come lui, di inventare una storia finta su un'opera d'arte famosa. Tipo, la vedete questa signora?
0: Sì.
1: Con uno sguardo
0: sì.
1: Sornione?
0: Sì.
1: Allora, pare che effettivamente sia stata ritratta nel momento del bisogno grosso.
0: Non è vero.
1: Non era un sorriso, era uno sforzettino un po' spinto.
0: Certo, e qualcuno da lontano gridò: "Mamma!
1: Non ho capito. Gridò.
0: Niente,
2: ripetilo.
0: Non ho detto nulla.
1: No, lo devi dire.
0: No, ma figurati.
1: Ma poi non si capisce. Allora scrivetemi.
2: Era Veneto.
1: Scrivetemi cosa ha detto, che da fuori si sente meglio che non qua in cuffia.
0: Allora Marco ha sentito perfettamente. Io non oserei ripetere.
1: Allora.
0: Però fate finta di dover
1: questa
0: descrivere.
1: Questa è l'Italia. L'unico pavido non sente. Cioè l'unico impavido non sente.
0: Allora fate finta di essere in una grande museo e di descriverci un'opera d'arte
1: una storia finta, però completamente inventata,
0: assolutamente surreale, magari un'opera famosa che tutti conoscono ma con dei dettagli che evidentemente non corrispondono. 393 800 3000, abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, quella delle 7:03.
1: Allora, una volta avevo sentito questa cosa, che me l'aveva spacciata per vero, ma siccome è una cagata enorme, è che tutti gli impressionisti in realtà erano miopi.
0: E capito? Quindi disegnavano
1: sfocati. Sì. Il paesaggio lo vedevano così, cioè, capito?
0: Sì. Poi se lo guardi
1: Monet, per dire, forse hai messo gli occhiali, fine, basta, ci ha fatto due quadri realistici, ha detto vabbè, c'è stato Raffaele, chi se ne frega, cioè.
2: Comunque effettivamente Monet alla fine della sua vita è diventato cieco.
1: Capito?
2: Quindi,
1: ma non vuol dire che fosse miope, vuol dire che esagerava. Vabbè,
2: è
1: iniziata così oggi, è il caldo,
0: niente,
1: è il caldo.
0: Senza né capo né coda, come sempre abbiamo già preparato una bella novità, partiamo da Moving to the Sun.

0: Potevano farlo un po' più lungo questo disco, il disco di Hugill, quello nuovo insieme ad Ultranate, che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio alle 7:06 di questa mattina di lunedì. Inizia una nuova bollente, calda, torrida settimana, e l'abbiamo capito già dal weekend come sarebbero andate le cose. In effetti, mentre il dottor Fantini lavorava allacremente alla realizzazione e conclusione
1: della Bat Taverna,
0: ho
1: deciso di chiamarla così, Bat Taverna.
0: E di che colore l'hai fatta?
1: La farò nera con i pipistrelli, nera certo. E grigia.
0: Perché no? Allora, a proposito invece delle vostre visite museali, se doveste descriverci un'opera d'arte in maniera surreale, che cosa ci raccontereste di quest'opera? Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sì, buongiorno Ale da BL, come sempre destinazione Torino. Ma io so per certo il quadro dell'Urlo di Munch.
1: Sì?
2: È proprio storia verissima, È stato immortalato mentre apre l'armadietto e vede la Nutella finita, quindi fa no!
1: Certo.
2: È stato beccato proprio in quel momento.
1: Ci sta.
0: È stato in posa per delle settimane con l'armadietto aperto e il vasetto vuoto.
1: Io penso che invece sapevo che si stava annoiando tantissimo ed era uno sbadiglio quello lì.
0: Sì. potrebbe essere. Oppure pronto.
3: Ciao Omar, sono Frada Uffanengo. Ha detto vai Mona Lisa.
1: Ecco, perfetto. Bravo.
0: Non è assolutamente
1: vero. Io pensavo che fosse qualcosa legato al bisogno della Gioconda in quel momento. Invece no, era proprio su una liberazione come i bambini delle elementari.
0: Non so cosa sarebbe stato peggio, tra l'altro. Vediamo chi c'è, pronto.
4: Signore e signori, sono felice di presentarvi la maniera perfetta in cui Munch è riuscito a ritrarre l'espressione di mio marito nel momento preciso in cui ha visto la macchina incidentata
1: dalla
4: moglie. Signore e signori, l'urlo di Munch.
0: E tutti sanno che il marito della nostra ascoltatore si chiama proprio Munch.
1: Certo, se no è diventato dopo Monaco. Scusa, ma ce ne sono più di uno vero di urlo di Munch? Non è uno solo.
0: Oh ma mio Dio, no, non lo so, mi cogli assolutamente impreparato, no? Non
1: mi
0: lo
1: pare
0: so.
1: Di ricordare che ci fosse più di un urlo, però.
0: No,
1: per capire quanto non era capace lei di guidare, quello intendo, capito?
0: Se tu apri un box qualunque, di una casa qualunque, secondo me qualcuno che fa un urlo lo trovi, quindi può essere.
1: Ma che incidentale ce
5: n'è? Nella provincia di Bergamo, Davide Donatello è stato ritratto da un guardone mentre si stava facendo la doccia e la mano sulla spalla è perché si stava spiegando la spalla dalla schiuma.
0: Sì,
5: ciao, buona giornata.
1: Giusto.
0: una bella immagine. Allora, esperimento che mi pare stia riuscendo, per cui siete in un museo, dovete descrivere un'opera d'arte e ovviamente

la descrivete a modo vostro, senza nessun collegamento con la realtà. Inventate una storia praticamente che riguardi quell'opera e ce la riportate al 393 800 3000. Mentre abbiamo già preparato anche la prossima canzone che, se vi va, sentiamo insieme. Ci sono Jennifer Lopez e David Guetta, questa è Save Me Tonight.

0: fino in fondo il disco di Timmy Trumpet che si chiama All My Life su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, siete in un museo, ci state descrivendo un'opera, fatelo in maniera surreale, cioè non è che ci dovete descrivere esattamente,
1: inventate totalmente la storia di sana pianta, come quando alle superiori non avevate studiato niente e provate ad azzardare su Annibale.
0: Sì. C'è il mio compagno di classe alle elementari che ha messo insieme la Seconda Guerra Mondiale con Annibale e gli elefanti. che attraversarono le Alpi.
1: Magari col freddo si era conservato a lungo, cioè potrebbe la essere, può anche potrebbe essere.
0: Però ci aveva fatto molto ridere. Allora, pronto.
2: Ciao ragazzi, chiaramente gli orologi di Dalì sono stati dipinti in queste giornate in una classica sala dove si è rotta l'aria condizionata e è andato tutto sciolto. Ciao Marco da Mugio.
1: Guarda che peggior incubo che può succederti oggi, no?
0: È credibile questa cosa, eh?
1: Sì, secondo me
0: è andata davvero così.
1: Beh, non a caso lui, insomma, Spagna, zona calda,
0: altro che i nostri 29 gradi, sì. Ce ne sono pure di più. A proposito dei gradi, in attesa di attraversare il Tenda, e qui 20 gradi, freschino.
1: Il Tenda è un fiume?
0: Il Colle Tenda, Colle Tenda. Credo sia un colle.
1: E la attraversa per lavoro o perché ha deciso di andarsi a fare un giretto oggi sul Tenda?
0: Non lo so, non ho idea, non ce lo scrive, però immaginiamo che magari sia proprio per andare a prendere un po' di fresco, no?
1: O magari se l'è portato apposta una tenda per coprirsi da questo sole.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno. Allora, io penso che il dipinto, quello bellissimo, poi si parla della creazione di Adamo, dove c'è insomma il contatto tra le due mani, no? Di questi due personaggi. In realtà, secondo studi molto, molto scientifici, pare che Adamo stesse dicendo: Tira il dito, vai, tira il dito.
1: No,
3: Reggio Emilia, ma in colonna.
1: A parte che non è
3: di Milano.
1: Chi è l'altro? Aspetta. Quello che allunga, perché è l'altro che ha il dito, è il creatore.
0: Certo.
1: È lui il nominato.
0: Pensa che cosa sarebbe venuto fuori. Vabbè, allora siete incorreggibili proprio. Allora, state descrivendo un'opera d'arte, non sapete niente di quest'opera e quindi inventate una storia improbabile che la riguardi. Al 393-800-3000, mentre siete lì dentro il museo a far da guida a quelli che sono con voi, no? Raccontateci quindi questa storia improbabile, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History in arrivo dal 2002.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato.

0: Consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Non basta, voglio di più.
7: Più di così.
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così.
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
9: Il ristorante

0: cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Colonia Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Signore, signori, tutti si chiedono come nacque quell'espressione della Mona Lisa. Leonardo le chiese: che cos'hai?
7: Sì.
6: E lei rispose: niente. E da lì nacque quell'espressione
7: enigmatica.
8: Però sorride.
7: Sì.
8: Di solito quando ti dicono niente non stanno proprio sorridendo, eh?
7: Quindi non era veramente arrabbiata per qualche motivo,
8: sì,
7: no?
8: Grignano, cioè.
7: Senti il rumore. Infatti, se tu ti avvicini alla Mona Lisa, un po' senti quella.
8: Ah, quindi è un ghigno malefico.
7: L'ha
8: quindi,
7: messa in una teca, perché così non si sente, capito? E possono continuare a dare un significato.
8: È in una teca?
7: Che non sia quello. Credo di sì, è protetta.
8: È sotto vetro.
7: Sì. Allora, abbiamo messo sotto vetro anche il DJ Ross, ecco perché lo riascoltiamo dal 2002 con Dreamland.

0: Attenzione, si avvisano i signori visitatori che il museo chiuderà tra 10 minuti. Il museo chiuderà fra 10 minuti.
1: Ci sono.
2: Alle 7:40, scusa.
1: Sì, no, sta aperto poco.
2: Ma pochissimo, eh.
1: Niente, infatti,
2: o è aperto la notte per comodità?
1: Potrebbe essere una notte al museo, è vero, è vero, è vero. Potrebbe essere.
2: Sembrava più interessante di notte che di giorno. Sì. Non so proprio perché non lo tengono aperto di notte.
1: Tra l'altro c'è qualcuno che ci manda un'altra descrizione a proposito di un'opera strafamosa di cui ci siamo occupati stamattina, il famoso urlo, sentiamo.
3: Sì. Buongiorno, oggi vi racconto dell'urlo di Munch.
1: Sì,
2: ok.
3: Questo personaggio si svegliò una mattina soave, spensierato, felice. Gli uccellini cinguettavano, mm-hmm. I colori erano tenui,
1: sì.
3: Il mare era calmo,
1: sì.
3: E poi si tira una patela con il mignolo nel mobiletto ed eccolo, l'urlo!
2: Su molo!
3: Valerio da Cuneo.
1: Cos'è che si tira? Una patera?
2: Una patela. Patela? Una patela.
1: E beh, perché l'urlo è su tela, no? E quindi è una patela.
2: Ah,
4: olio su,
2: dici,
4: patela.
1: Se fosse,
4: olio su patela.
1: Se fosse stato,
2: o forse
1: un muro...
2: è patela su olio, tra l'altro, in questo caso.
1: Potrebbe essere il motivo per cui è scivolato.
2: C'era, scusa, l'ha tirata contro un comodino, ha detto?
1: Un comodino, sì.
2: No, ero curioso di sapere cosa ci faceva un comodino sul molo, capito? Sì. Però sotto non si vede.
1: L'abbiamo detto noi che devono inventarsi una storia rispetto all'origine di una famosissima
2: opera.
1: Ma posso
2: fare delle domande?
1: No,
2: io
1: certo,
2: che sono un utente del museo.
1: Certo, puoi fare delle domande. Non è detto che si abbiano delle risposte, ma noi le domande le possiamo fare. Adesso vogliamo sapere cosa ci faceva un comodino.
2: Magari, sai quando abbandonano i mobili perché non vogliono andare in discarica?
1: È
2: una roba abbastanza classica in questi mari del nord.
1: Lasci lì sul molo.
2: Sul molo. Microonde,
1: poi
2: comodino.
1: Passa l'AMSA una volta alla settimana e ritira tutto.

0: 5 su Disco Radio, buongiorno anche al dottor Gaias che
1: buongiorno.
0: È frequentatore di musei.
1: Sì, voglia.
0: Ci vuole descrivere un'opera?
1: Ma io direi La Dama con l'Ermellino.
0: La Dama con l'Ermellino, che è così per
1: perché
0: quale...
1: la signora ha questo furetto in mano e sta dicendo tienilo tu, perché l'ennesimo di una cucciolata, cioè questo ermellino si riproduce con tanto...
0: E quindi vuole cederlo
1: a suoi
0: gatti. Guarda, un gatto.
1: Non ne può più La Dama con l'Ermellino.
0: Aspetta, Omar, scusami.
2: Influencer? È un influencer? Cioè, questa è una storia che ha pubblicato con chi vuole questo ermellino meraviglioso?
0: Potrebbe essere.
2: No? È un po' una Ferragni
1: che non ce
2: l'ha fatta. Epoca.
0: La Ferragni con l'ermellino.
2: Cioè, perché non ho mai capito. È un velo quello che ha sulla testa o sono i capelli legati sotto il mento? Non sono mai riuscito a capire.
1: È una veletta che naturalmente tiene i capelli.
2: Ah, una veletta.
1: No? Stavo parlando comunque di
2: quindi
1: un'altra
2: è un'influencer
1: epoca.
2: Che è appena svegliata la mattina, che c'ha ancora la retina che aveva esatto. Mio nonno per i capelli.
1: Però ha già il furetto in mano, però.
2: Sì.
0: Io non sapevo.
2: Furetto muscolosissimo, tra l'altro, perché c'ha un tricipite che
1: il furetto.
2: Neanche Schwarzenegger negli anni migliori. Cioè.
0: Però attenzione, non è l'unica descrizione che ci arriva, perché è pronto.
3: L'ultima cena di Leonardo.
0: E là, attenzione.
3: L'autore ha voluto rappresentare una cena tra amici del giovedì sera dopo il calcetto.
2: Sì?
3: Quanta spensieratezza ci fosse tra di loro.
0: Sì.
3: Prima che si venisse a sapere che uno di loro ha tradito la squadra vendendo la partita.
0: Che hai capito?
2: No! Pietro, sarò forse io, signore?
0: No.
2: Marco, sono stato forse io, signore?
0: No.
2: Giuda, sono stato forse io?
0: È andata esattamente così.
4: Giovanna, oggi arriva il pittore. Per favore, normale, come tutte le altre dame. Niente cose particolari, niente abiti sgargianti. Tutto come al solito, come tutte le altre dame. Composta, seduta, non ti preoccupare, papà. Liscio, La Dama con l'Ermellino.
2: Ecco,
4: ciao a tutti, Stefano da Cassano.
0: Vedi che questa è un'altra interpretazione che è.
2: Come era vestita?
0: La Dama con l'Ermellino?
1: Ma era sobria,
2: dai. Ha esagerato per l'Ermellino. Concettualmente, sì.
1: Allora, l'Ermellino era vivo, non era una cappa, però l'Ermellino,
0: No, stavo arrivando.
1: Devo spiegarlo comunque.
0: C'erano già gli animalisti all'epoca.
2: Ma quindi li
0: nessun
2: usavano...
0: animale è stato maltrattato per realizzare
1: questo quadro.
0: La Dama con l'Ermellino.
2: Ma era un animale domestico l'Ermellino, quindi? Si utilizzava come animale domestico?
0: Sì, invece dei gatti avevano gli ermellini.
2: Ma all'epoca.
0: Poi hanno pensato di farne altro. Vabbè, allora, diamo la linea al dottor Gaias che è fortunatamente già pronto con le ultime notizie, le novità dall'Italia e dal mondo e gli aggiornamenti che ascoltiamo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo dall'incidente di Senago, un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale. All'una di questa notte il 18enne che era la guida è stato portato in carcere a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, una 17enne in prognosi riservata. A Torino madre e figlia trovate morte in casa, ipotesi omicidio-suicidio, la donna aveva 39 anni, la bambina 13. Sparatori in strada a Seriate, ieri sera fuori dalle piscine, nessun ferito ma in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano a sud di Milano, la causa l'aumento del 38% dei consumi di energia e i problemi strutturali della rete. Andiamo all'Aquila, 3 fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, la madre, il compagno e il nonno materno. MotoGP a Brno, trionfa Marc Marquez, sul podio anche Ogura e Bagnaia. Il caldo non dà tregua, sentiamo come andrà nelle prossime ore.
5: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trevi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Allora, mi dicono che il lunedì a quest'ora del mattino di solito ci sono i baby svegli, è vero Mariolino? Molto bene, ci sei anche questa mattina allora?
10: Certo!
9: Non è che ti portano al CREE?
10: No, dopo, vado dopo al GREST.
9: GREST, CREE, insomma i centri estivi ricreativi.
10: Grest.
9: Cos'è a GREST?
10: È il nostro in campagna, è a GREST.
9: È a GREST, cioè.
10: Bucolic da una parte e a GREST dall'altro, dipende... A quale ti sei iscritto?
9: Pensavo che fosse un comune in provincia di Bergamo, io, il comune di Agreste.
10: Colico c'è, no? Forse Lecco addirittura.
9: Agreste?
10: No, Bucolico.
9: Ah, certo. Ci sono arrivato. Grazie, Mariolino, per avermela spiegata.

disco di Robin Schulz che si chiama Better Times. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con i belli svegli fino alle 10 di questa mattina, la parentesi dedicata ai più piccoli praticamente pronta per essere aperta.

0: pensavo che avessimo già chiarito quella cosa.
1: Dove li mando? Al 393-800-3000 con le canzoni barzellette battute, se volete anche suonate di Ocarina.
0: Abbiamo cambiato
1: anzi
0: strumento.
1: No, stamattina controfagotto.
0: Controfagotto, vabbè, controfagotto. Vabbè, se aveste un controfagotto lì con voi, perché no? Sentiamo qualche messaggio, Mariolino?
1: Dai!
0: Guarda che potremmo aver bisogno della tua rubrichina
1: ma
0: oggi,
1: ma pensa.
0: Va bene, allora.
1: Adesso la richiesta ma è inoltrata 7 giorni prima, ve lo dico. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: tutta
1: sì.
0: La settimana che la meniamo però con le curiosità dal mondo.
1: Ma dovete inoltrare la richiesta, deve arrivare la mail ufficiale tramite PEC.
0: Sì,
1: oppure
0: certo.
1: Andate sul portale, compilate il form,
0: sì.
1: E nel caso...
0: Il portale di quale ministero?
1: La Baby Svegli Entertainment.
0: Ah, ok, perfetto, va bene. Allora, intanto sentiamo Sofia, credo. Pronto?
2: Ciao,
0: pronto.
2: Omar. Ciao, Fabri. Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
2: Sono Sofia da Torino.
0: Ciao, Sofia.
2: Sapete cosa fa una gatta alla finestra?
0: No?
2: La persiana.
3: Sì, certo.
2: Ciao.
3: Se sta lì tutta notte, dormi al buio. È comoda.
0: Certo. Rinfresca. Chi è? Pronto il prossimo?
4: Ciao, zio Fabri. Ciao, zio Omar. Ciao. Mariolino.
0: Ciao.
4: Sono Ale da Milano.
0: Ciao,
4: e questa
0: Ale.
4: È la mia barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sapete qual è il piatto preferito dei preti?
0: No. No.
4: Il ramen.
3: Certo, certo, certo, certo.
0: Chiaro, chiaro, ci sta il ramen. E poi dovevamo mandare dei saluti, o mi sbaglio?
3: Marco deve mandarli.
0: Marco deve mandare dei saluti.
5: No, noi in quantità.
3: No,
5: in
3: no,
5: quantità
3: no, sono di... arrivati
0: no,
3: a te
0: no,
3: i saluti.
0: Sono arrivati
3: e
0: a te.
3: E poi ci hanno coinvolto così proprio di lato.
5: Tutti, Omar, Fabri e Marco,
3: no,
5: della redazione, dalla maestra dell'asilo. Non sappiamo il nome però.
3: Non si è presentata.
5: Non si è presentata,
0: non si è presentata, ma sì, diamo però qualche dettaglio.
5: Beh, ci ascolta tutti i giorni e poi riporta le barzellette ai bimbi dell'asilo.
0: Ah, che bello.
3: In che senso le riporta?
0: Cioè,
3: una resta da riporto?
5: Esatto,
3: le racconta. No. Dei, le rincorre le barzellette, le prende.
0: Esatto.
3: Tanto i bambini gliele prendono dalla bocca, ma le... tendono, lascia, molla, molla, molla, molla, molla.
0: Va bene.
3: Quindi adesso allora sappiamo il nome, la maestra da riporto.
0: La maestra da riporto che ci ascolta tutte le mattine.
3: Che ascolta Marco.
0: No, ha scritto a Marco, ha scritto a Marco.
3: Sì, tramite Marco. Marco, insomma... Noi ci ha coinvolto proprio così,
0: sì,
3: lateralmente.
0: Un po' di striscio,
5: no, no, ragazzi, a tutti, saluto a tutti.
0: 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette nel club dei Baby Svegli.

0: Sacca DJ dal 1990 nell'appuntamento con i baby svegli di oggi, colmi canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto o di ocarina, insomma, o dello
1: controfagotto
0: strumento.
1: Controfagotto oggi è stato chiesto.
0: O dello strumento che avete a disposizione, ci accontentiamo anche di altro, no?
1: L'ottavino.
0: Per esempio.
1: Sì.
0: Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Buongiorno.
2: Sono Alessino da Mezzago.
1: Sì.
2: Forse non lo sapevate mai.
1: Ah.
2: Oggi vi suonerò il flauto col metodo del Massachusetts.
0: Ah sì?
1: Ah, ma veramente?
0: Vabbè.
2: E voi direte che cosa c'è di strano? Lo sto suonando col naso.
1: Ah ok. Avevo temuto, perché nel Massachusetts
0: non si sa mai come vanno a finire le cose.
1: Nel Kentucky lo suonano con un'altra cosa.
0: Lascia stare. Pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao.
3: Sono Matilde, ho 9 anni.
0: Ciao,
3: volevo raccontarvi una barzelletta inventata da me.
0: Sentiamo,
1: sì,
0: Matilde.
3: C'è una patata che dice un'altra patata: ma cos'hai in testa? E la patata risponde: un appunto.
1: Un appunto. Perché una patata, appunto,
0: ah.
1: Capito? Però Zio Fabri, dai, sono le inventate, richiedono uno scarto,
0: certo,
1: in più.
0: Cosa avrebbe detto il professor Comichetti di questa barzelletta inventata?
4: L'ho trovata molto, molto ingegnosa.
0: Sì, sì.
4: Capisco la complicazione di comprenderla, perché richiede un livello superiore, essendo che il signor Fabri è sotto il beginner. Cosa c'è sotto? Com'è? Sotto sviluppo. Ecco, lì
0: no,
4: sotto c'è.
0: Lasci perdere.
4: Zona Fogne di Parigi, per intendersi.
0: E lei che voto darebbe a questa barzelletta?
4: 13.
0: Molto bene, un voto altissimo. Grazie al professor Comichetti. Ma attenzione, signori e signori, perché a grande richiesta.
1: Ma di chi?
0: Di Marco della redazione.
5: No, anche tanti ascoltatori.
0: Anche tanti ascoltatori.
5: Anche la maestra.
0: La rubrichina delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino.
1: Ma chi è la maestra
0: Mariolino?
1: Da riporto?
0: Esatto,
1: riporta anche
0: lei.
1: Le mie curiosità?
0: Proprio lei, sentiamo.
1: E allora, forse non lo sapevate ma...
0: Sì?
1: Durante la sua gioventù, Papa Francesco...
0: Oh mio Dio.
1: Lavorava come buttafuori.
0: Non è vero.
1: Sì, sì, in una discoteca. Quindi se in discoteca facevi il cretino, oltre 4 schiaffoni per buttarti fuori, ti beccavi anche 20 Ave Marie. E lei finché non le dici tutte non vai a casa. Forse non lo sapevate, ma... Questa zio Fabri, secondo me, la sa, perché ci sono più mosse in una partita di scacchi che atomi nell'universo.
0: Ma non è vero.
1: È vero, questa è vera. E nonostante ciò, lo zio Fabri non ha ancora imparato a muovere il cavallo. Cioè, per dirvi...
0: Il cavallo è quello che si muove a L.
1: Ecco, quanti ne ha? Quanti avanti e quanti di lato?
0: Uno avanti e 3 di lato.
1: Volendo, se no, no, non è vero, è 1 e 2.
0: No, vedi che... perché non uno, questo... uno.
1: No.
0: Allora, se tu guardi, sono 3 caselle più una. La L
1: no,
0: è formata.
1: È una di lato e 2 avanti. Cioè, no, ragazzi, sono curiosità dal mondo, sono vere, non è che potete mettere in discussione. Se dico che lo zio Fabri non sa muovere il cavallo è perché non lo sa muovere.
0: Allora, adesso facciamo un disegnino, perché secondo me è il caso. Comunque grazie Mariolino, sei stato prezioso.

0: Allora, potremmo portare avanti questa cosa.
1: No, non possiamo portarla avanti mai.
0: Cioè... No, non me ne frega niente, tra l'altro. Cioè, non è che dobbiamo stare.
1: È per forza perché hai torto, Marcio, e vuole anche aver ragione. No, perché io conto anche la casella su cui è il cavallo.
0: Ma cosa che ho descritto male? Se ti immagini la L su cui si muove.
1: Ha disegnato la scacchiera, ragazzi, questo. Cioè, rendetevi conto. Vi prego, è fa caldo.
0: Se ti immagini. Vabbè, dai, usciamo da questo cul-de-sac, per favore, perché ce la capiamo più. Purtroppo, volevo dire, abbiamo dei messaggini da sentire o ce ne andiamo così?
2: Ma io direi di andare.
0: Ce ne andiamo
2: perché?
0: Così.
2: È finito.
0: Siamo anche piuttosto in ritardo, per cui cosa c'è? Ah, lunedì cinema, ragazzi, lunedì cinema.
1: Pure!
0: Per cui sta per arrivare una delle nostre disco Radio Back. Oh mio Dio, speriamo che non sia un altro film di Muccino, perché non ce la posso
1: Pensa,
0: fare.
1: Pensa, è la regina degli scacchi.
0: Ecco, appunto. Ma no, così hai detto il
1: Ma
0: titolo.
1: Ma non è la regina degli scacchi.
0: Ah, ok, meno male, meno male. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con una delle nostre disco Radio Back. La vincerete se indovinerete il titolo del film che stiamo per recitare.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova

0: Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
2: Rigoldi! A Milano dal 1906.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Ma che bello! È già pronta una delle nostre novità, incredibile proprio.
10: Signora Sironi, buongiorno.
9: Che bello. Che bellezza quando possiamo suonare un disco nuovo per incominciare una nuova ora insieme. L'abbiamo già scelto per voi e una delle nostre novità è quella delle 8:02. E poi cinema e poi recitiamo, per cui preparatevi, film famosissimo, possiamo già aggiungere questo.
10: Diamo le indicazioni?
9: No, perché è talmente facile secondo me che non vale la pena.
10: Sai che allora sulla scena secondo me è così, però sì. Temo che la musica
9: aiuterà parecchio.
10: Un po' sì.
9: Allora sentiamoci un disco nuovo intanto, poi la disco radio bag al più veloce di voi, ma subito John Summit da sentire con Shades of Blue.

0: per regalarvi la nostra prima disco radio bag della settimana, e andrà al più veloce di voi che indovinerà il film che tra un secondo reciteremo. Pronti con gli swinger, ragazzi? Swingers contro Fagotti oggi, eh?
1: Sì.
0: Cavolo in quattro, verde, scivola, bocca, brr, ma, dove qua, tu che sei, di qua, di là, di qua, di là, brr,
1: cavolo. Guarda che l'avevo sentita.
0: No, neanche l'hai sentita, te la sei fatta ripetere da Marco.
1: No, il mio cosa era ironico, eh?
0: Hai guardato Marco con occhi da cerbiatto.
1: Allora, c'è lunedì cinema, adesso abbiamo, diciamo, la... Cosa stai facendo?
2: Sto rilassando, entrando nel personaggio.
1: Ah, ok.
2: Perché
1: bene.
2: Il mio personaggio è molto rilassato.
1: Sì. È vero, sì, hai ragione, sì. Il tuo personaggio è molto rilassato.
0: Io no!
1: Ci sono tre personaggi che sentirete nella scena di questo famoso film. E, vabbè, non diciamo altro perché tanto, come dire, probabilmente si capirà tutto da...
0: Dovete semplicemente scriverci il titolo del film al 393-800-3000 con un messaggio di testo. Il più veloce si porta a casa disco radio bag. E dentro il cavallo.
1: Film. Ce ne sono di cavalli, tra l'altro, in quel film,
0: Sì, ce ne sono.
1: Però lo recitiamo a partire da.
3: Venite. Guardate qui. Sedetevi, venite a sedervi.
4: Vabbè, però è già partita la musica.
3: Non c'è neanche gusto.
1: Cosa c'è?
3: Questo è un avvertimento, non si deve violare l'arca dell'alleanza.
1: È per l'altezza dell'asta. Che dici? Belloc l'ha rilevata da qui?
3: Sì, è scritto qui. Questa è una vecchia scrittura, dice che è alta 6 kadam.
5: Circa 70 pollici.
3: Aspetta! Ma togliete un kadam per onorare il dio degli ebrei che appartiene all'arca.
1: Tu hai detto che il loro amuleto aveva un'iscrizione solo su un lato. Ne sei sicuro? L'asta di Belloc è troppo lunga.
6: Stanno scavando nel posto sbagliato.
5: I datteri fanno male.
3: Avete bisogno di bagno?
1: No.
3: No? Ok. No, così
1: vabbè,
3: male allora.
1: Vabbè, talmente facile. Esatto.
0: E allora chiamiamolo papparappa questo gioco.
1: Praticamente sì. Aspettiamo i vostri messaggi. Vincerà il più veloce che individua il titolo del film che abbiamo recitato oggi con un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: su Disco Radio.
1: Ve lo meritate.
2: Sta suonando, guarda, vediamo, risponde, vediamo se dai. Risponde. No, perché stiamo cercando.
1: Premiano quelli che vogliono loro.
2: Ma non
1: ormai,
2: è vero, ma guarda che stai dicendo delle robe assurde.
3: Antonio.
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Ah, pronto, buongiorno. Siamo Omar e Fabri, Disco Radio, c'è anche Marco in
4: davvero?
2: Redazione.
4: Davvero?
2: Sì, a noi, certo, sei già in diretta.
1: Persino voi se stupisce! Ma io ho mandato la risposta dopo 22 minuti! Stanno premiando me! Ma com'è possibile?
2: Ma dai, io stia buono per voi.
1: Complotto!
2: Che complotto?
4: Oddio, bellissimo.
2: Buongiorno intanto, come
4: buongiorno,
2: ti chiami?
4: Buongiorno. Lorenzo.
2: Lorenzo.
1: Salutiamo anche il cugino di Marco, Lorenzo.
2: Ma che no, cugino di Marco?
1: Che si porta a casa. Ma io dico, ce li hai nell'ufficio di Disco Radio Back, ma portagliele a casa, che gli fai vincere lì?
2: Lorenzo,
1: il 75esimo per velocità.
2: Date un sedativo al notaio, per favore.
1: Da tavo.
2: Lorenzo, da dove ci chiami?
4: Mi chiamo da Milano.
2: Ok, e che cosa fai
4: dalla
2: nella vita?
4: Dalla City.
2: E che cosa fai nella vita, Lorenzo?
4: Sono un impiegato presso l'azienda elettrica, amatissima in questo periodo.
2: La famosa
1: Olenel.
4: No, è quella.
2: Ah, la prima.
4: La società che distribuisce l'energia elettrica.
2: Ok, okay.
1: Che cos'è A2A?
4: Una rete
2: che distribuisce sia corrente che gas.
1: Possiamo iscrivere alle superiori chi dà questi nomi, cioè una rete. Non si capisce, cioè.
2: Adesso non stiamo a sottilizzare.
1: Lo fanno apposta per quando mandi le mail per lamentarti che il correttore corregge direttamente, non arrivano mai le mail.
4: Vabbè, il nome è bellissimo, è l'azienda che mi paga, non posso dire altrimenti.
1: Certo, ma tu sei d'accordo con Marco, insomma.
3: Ma non è vero.
1: Probabilmente Marco otterrà una fornitura con un prezzo conveniente dopo questo accordo.
3: Ma già sottoscritto.
2: Ma adesso io veramente non vorrei arrivare a tanto.
1: Allora,
2: però,
1: per il nostro vincitore, sacca di Disco Radio, cappellone. Ma sì, un cappellone di è Matteo Epis. Mandiamo Matteo Epis un cappellone di Disco Radio, è l'unico che abbiamo ormai. I capelli se li sono tagliati tutti tranne lui, è l'unico che ci è rimasto. Porta passe, t-shirt e che altro? Ma che devo aggiungere? 4 sgombri, visto che lavora Unireti, mettiamoci gli sgombri. Uno è quello di Ascatasuna, l'altro è quello del Leoncavallo di sgombro.
3: Leoncavallo in 4, peraltro.
1: Certo, ma, ovvio.
2: Ma povero Lorenzo, è finito in un tritacarne senza neanche rendersene conto. Allora, Lorenzo,
4: stupendo, vi ringrazio.
2: Ovviamente la sacca è ricchissima, l'avrai capito. Te la porterai a casa, però, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato, sentiamo.
4: Era Indiana Jones.
2: E
4: i predatori dell'arca perduta.
2: Vediamo se è davvero lui.
5: Questo è un avvertimento. Non si deve violare l'arca dell'alleanza.
2: E certo che era Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta. Anche se
4: l'ho capito dalla canzone, perché avete recitato bene.
2: Sì.
1: Certo. Allora, signor Sironi, per dovere di cronaca.
2: Sì.
1: Risposta esatta del signore come ci ho scordato?
2: Lorenzo.
1: Ore 8:08:31.
2: Sì.
1: 8:08:31. La prima risposta è Indiana Jones 8:07:54.
2: Che significa?
1: Ora spiegatemi voi.
2: No, perché su
1: il signor Panzeri.
2: Prego Panzeri, ci illumini.
3: Allora, il titolo esatto è appunto

Disco Radio, mezzogiorno e 22 minuti nel nostro viaggio anche all'Off Khalid, quelli di Diving to Me, pausa pranzo, già solo il suono di queste parole, perché le parole sono sempre degli incantesimi, anche nella loro semplicità di parole quotidiane. Pausa pranzo, pausa pranzo, sono due parole che unite ti fanno voglia di respirare, sorridere, cioè predispongono il tuo essere in sentimenti benevoli, quindi godiamoci a questa pausa pranzo con anche David Guetta in questa Upside Down.

0: e anche questa Wake Me Up, meravigliosa. Un sodalizio artistico e anche di amicizia, che c'era tra i due sicuramente. Una cosa simpatica che riguarda proprio questo brano, curiosa, che è stato scritto in poche ore a casa di Avicii. E che poi anche allo Black, che ne ha scritto invece i testi, stessa cosa. È arrivato lì, ha sentito la musica e ha scritto i testi in soli due ore. Quindi spesso dietro a una hit che sentiamo di successo ci sono settimane, mesi di isolamento, lavori, arrangiamenti, sistemazioni. Altre volte è quasi un buono la prima, quando c'è l'ispirazione giusta. Quattro hit tra poco, un From Disco to Disco strepitoso sta arrivando su Disco Radio.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Quattro hit su Disco Radio, From Disco to Disco, parte con Jane. Abbiamo scelto

0: la testa gira fra De Palma, Anitta e Mischilla su Disco Radio, nel From Disco to Disco appena suonato, ascoltato 4 hit, le più ritmate, appena senza interruzioni, insomma, in questo bellissimo quartetto. Già il nome secondo me rende molto bene, si chiama Sere d'Incanto. Sere d'Incanto ci porta su una delle terrazze più famose e più belle del mondo, italiane, che è la terrazza del Duomo di Milano. Da quanto tempo non vedete o andate sul Duomo? Saluto chi non c'è ancora stato. Ragazzi, questo è l'anno giusto, questo è il momento giusto e questo è l'evento giusto, perché ogni giovedì da giugno a settembre le terrazze del Duomo ospitano concerti dal vivo all'ora del tramonto. Un'occasione sicuramente per salire in un posto che è incantevole, per vedere Milano da una prospettiva diversa, per passeggiare tra le guglie, per ascoltare anche musica con una vista che solo la vista vale secondo me la salita. Quindi l'appuntamento è sulle terrazze del Duomo tutti i giovedì fino a settembre. Poi i concerti sono arrivati ad avere delle cifre spaventose. Qui il prezzo è un prezzo fattibile per tutti, perché ve lo dico, sono 20 euro l'intero e 10 euro ridotto. Il sito è Duomo di Milano con tutte le informazioni. Secondo me è un bel regalo da fare o anche da farsi, perché no? Un concerto un giovedì d'estate sulle terrazze del Duomo di Milano. E poi raccontatemi, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Tutti sulle terrazze del Duomo per un bel concerto d'estate ogni giovedì sera. Intanto tutti in viaggio a ritmo di musica su Disco Radio. C'è anche Jamaican.

0: Fino all'ultimo suono, Shakira è perfetta per salutare il nostro John.
1: Buona
0: settimana, buon lunedì, buon sole, buona estate, caro mio Don.
1: Buon Natale, a questo punto anche buon Natale, che
0: e
1: ti frega.
0: E anche buona giornata mondiale dello yoga, che è proprio ieri.
1: È vero, è vero, la giornata mondiale dello yoga, oggi invece facciamo quella dello yogurt, che vi ricordo è meglio greco.
0: Fresco.
1: Perché ha più proteine, fresco. Fresco in estate, lo metti con la frutta, diventa praticamente un dolce, un gelato. Buono, lo yogurt è una cosa che ti accompagna tutto l'anno.
0: Io oggi, a proposito di cose... insalatona,
1: ecco.
0: Io parto con le insalatone pregio, però quelle veramente con dentro anche la casa.
1: Ah, ecco, è ottimo. Sì. Pezzi di intonaco e muro, mia suocera, tutta l'insalata dell'una.
0: Peli di micio, qualunque cosa costiva. Sì.
1: Allora, i peli di micio oramai fanno parte della mia dieta come quelli di tutti noi che abbiamo dei cuccioli in casa,
0: certo.
1: C'è poco da fare.
0: Certo.
1: Va bene, ragazzi, benvenuti nella nostra family, grazie a tutti gli amici che sono stati con noi, che sono stati a vederci al Disco Radio Party per RDS che abbiamo fatto a Rimini. Il party! È stato bellissimo, ho tantissima gente, ragazzi, più di 30.000 persone, una cosa meravigliosa, per sera peraltro, perché sia venerdì che sabato per la Notte Rosa, insomma, la Riviera, bella piena di gente, di divertimento, ma adesso quella stessa carica ed energia la portiamo in radio. Partiamo subito per le prossime tre ore con la novità di Bebe Rexha e David Guetta, si chiama Sad Girls.
0: Come dici Bebe Rexha, tu lo dici adesso, lo ripeti?
1: Bebe Rexha.
0: Ciao.

It's a girl, Baby Rich, insieme a David Guetta. In casa Disco Radio sono le 13, 3 minuti e 33, come i trentini che entrarono a Trento, tutti 3333, trotterellando. E adesso che mi sono fatto lo scioglilingua del giorno, sono pronto per iniziare la diretta. Ragazzi, oggi parleremo di tantissime cose meravigliose, parleremo di estate, l'estate che arriva, parleremo del non è mai troppo tardi, di corsi e ricorsi della vita, errori fatti in viaggio, ma la prima cosa di cui parlare è il caldo. È l'ora più calda del caldo, della giornata più calda del caldo, dell'anno. E allora giro di cruscotti, Disco Radio Lovers. Fuori il nome, fuori la foto se volete, la temperatura sul vostro cruscotto in questo momento. 393 800 3000, vai coi cruscotti!

0: Anima e Joji con Beautiful. E proviamo a sentire, ragazzi, quali sono i cruscotti più caldi degli italiani in questo momento. Dani da Alba parte con 39 gradi e dice: si muore, ma tranquillo Dani che c'è di peggio. Tony da Milano insieme a Paolo da Torino, entrambi a 40 gradi. Scatta sulla fascia da Ozzano al Monferrato un cruscotto a 36 gradi. No, niente, 39 a Cermenate, 37, 39 a Merate, direzione Abruzzo. Un abbraccio da Daniele con 39 gradi. Ancora,
1: ciao, sentiamo. Don Francesca, ciao. Da Abbiate Grasso, Abbiate. 33 gradi.
0: 33, però 33 si è freschino ancora.
2: Ciao, Tocchè, buongiorno, Marco da
0: Ro.
2: 41 gradi.
0: 41? Delicatissimi.

0: for this.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale.

0: Monza Melzo 13, Civico 88, Concorrezzo.
1: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
1: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici del

0: Dona info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Piscina al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: Disco Radio. È arrivato il tempo in cui si allaccia la cintura di sicurezza, perché si ritorna bambini indietro nel tempo sugli ali della musica. Non è un sogno, perché i sogni ti rendono vivo. Dreams will come alive. Parliamo così con i Two Brothers on the Fire Floor.
7: Rhythmic History.

0: Fa così tanto caldo che mi guardo e mi manca l'aria. Quanti gradi, cruscotti caldi?
1: Passati nemmeno 4 minuti.
0: 4 minuti, Dani d'Alba, 39 gradi e si muore. 41 i gradi da Riccardo da Brescia, dice questa è cattiveria. Il Corriere dei Virea, ciao Don, benvenuti nella nostra famiglia. Cruscotti caldi.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Tony da Torino.
0: Ciao Tony da Torino.
2: Pessimo torinese.
0: Sì, allora.
2: Cruscotti.
0: Sì.
2: 36 gradi.
0: Ah, 36.
2: Andò, fa caldo.
0: Fa caldo.
2: Sempre, sempre, disco radio.
0: Bravo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Così
2: fa, fa caldo.
0: Ma povero Aldo, tutti a prendersela con questo Aldo. Fa caldo di qua, fa caldo di là. Povero Aldo, ragazzi. Cioè, con calma. Comunque 36 gradi, mio caro da Settimo Torinese, mi spiace dirtelo, ma rispetto ai... Non te lo posso dire perché ce ne sono di... Freschino, 37. Quasi un brivido sulla schiena. Brr.

0: Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Già, già ragazzi, proprio lui con la sua voce, il mio fratellino Bob Sinclair.
2: E mentre mangiate un'insalatona o un'insalata, io ascolto Don Cash e Disco Radio, che è la mia radio tanto amata.
1: Ma anche
3: ciao,
1: riscaldata.
3: Don,
1: salve.
3: Ben arrivato e buona settimana.
1: Buongiorno.
3: Visto che parlate di papa, io di oggi ho una bella caprese con la mozzarella di bufala. Ciao,
1: ciao bro! Comunque ragazzi, i cruscotti caldi non si mangiano. È il giro di cruscotti dei Disco Radio Lover. Cioè, quanti gradi sul cruscotto?
4: Ciao grande Don, ciao, Francesco La Torino.
1: Quanti gradi?
4: 37 gradi.
1: No, 37 poco.
5: E adesso...

0: stammi più vicino, Come to Closure, D.O.D. insieme a Hailey in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, oggi si parte realmente con il caldo che non ce l'avevamo aspettati. Cioè quest'anno c'è stato quel momento in cui abbiamo pensato tutti, ma però un'estate ventilata, caldo sì ma moderato, e quello è stato il momento dell'errore. L'abbiamo pensato tutti insieme, abbiamo sbagliato. Allora, Gian Maria da Setriano si presenta con un delicatissimo 36 sul cruscotto, però 36 rimanda da settembre. Leonardo da Castano Primo, foto che testimonia 42 gradi sul cruscotto. Ancora
1: ciao grande Don, ciao Francesco Latoino.
0: Quanti gradi?
1: 37 gradi in questo momento.
0: 37
1: fa caldissimo. Un abbraccio,
0: poverino Aldo, e fa caldo di qua. Ancora leggiamo il direzione Abruzzo, un mega abbraccio a Daniel da Novara, 45 gradi e non sentirli. 39 i gradi di Merate per Giovanni. E ancora, aspetta che devo leggere che si vede piccola la foto, 41 appena uscito dai box Don, 39 a Cermenate. Il nostro amico Giovanni D'Alecco, anche lui 40 gradi. Da Ozzano Monferrato d'Alba, 41 i gradi sul cruscotto. Da Torino, Paolo, 40 gradi. Robby, il Corriere dei Ivrea, Don, superati 41, credo ci sia scritto cattiveria.
2: Passati nemmeno 4 minuti
0: dall'uscita del box a 41 gradi, ottimo. La
3: bollate 41.
0: Pure lei.
3: Ciao.
1: Buongiorno a tutti. Ragazzi, potete mandare tutte le temperature che volete, ma finché studio aperto non dice che bisogna stare a casa nelle ore più calde. Non è ancora arrivata l'estate.
0: C'è ancora speranza.
4: Ciao Don, Giuseppe, ciao. Da Milano, ciao, zona Beppe. Baggio, allora. 36 cucuzze.
0: 36 cucuzze.
5: Ho ritirato la macchina adesso, sì, sul posto di lavoro con i finestrini abbassati. Sì. 47 gradi.
0: Uy, raga, 47 qui chi la batte? 28 Claudia Ballabio. 28 Claudia, c'è freddo. 28 dei
6: mezzi. Ciao Don.
0: Ciao.
6: Un saluto dalla Valle d'Aosta. Oh,
0: Valle d'Aosta, confidiamo in te. Ci sarà fresco oggi in Valle d'Aosta.
6: 28 gradi.
0: 38.
6: Il mondo all'incontrario. Sembra di essere in meridione qua.
0: Allora devi dire mezza che siamo in Valle d'Aosta. Ci sono 38 gradi.
7: Ciao Don.
0: Salve.
7: Molto caldo.
0: Molto calore.
7: A Dolaro, dentro l'officina. Sono 39 gradi. No, 39
0: è il percepito in officina, sarà 50.000.
7: Acqua, gelato. Ghiacciolo.
8: Sì, 37 gradi nel traffico percepiti 50.
0: È certo. Yves da Milano.
6: Ah, che caldo!
0: Antonio da Asti 41 e Yves da Milano, ragazzi, chiudiamola così con 46 gradi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Voglia di musica, voglia di ritornare indietro nel tempo, di sentire la migliore musica e le hit più ritmate dal 90 ad oggi? Beh, per quello c'è Disco Radio con lo zio Don Cash. Fra un attimo ancora le vostre voci e i cruscotti, ma ora Kygo.

0: Mamma mia, che pezzone che sta di estate. Watch out for this. Boom, yeah. Imagine Laser in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, leggiamo un po', anzi, sentiamo un po'. Claudio da Cermenate, la temperatura di oggi. Foto del suo cruscotto, 42. Salve, chi è con me?
1: 42 gradi. Dove? Andrea da Milano.
0: Milano, ancora. Salve.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: ciao
0: a lei.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: Paola,
0: dalla
2: provincia di Vercelli. Sì. Sono appena entrata in macchina, l'ho lasciata al sole. Oh. 41, adesso sta scendendo a 38. Oh, sembra una cotoletta, ragazzi. Ciao, buona giornata
3: ragazzi,
2: a tutti.
3: Ciao.
0: Ciao Dario.
3: Il cruscotto segna 35 gradi.
0: 35, vogliamo a Monza, 39 gradi. Ancora Grugliasco Torino, 43. I gradi ad Alba, 41 per il nostro amico Nico, 42 Vittorio, mi sto sciogliendo. Chissà con una temperatura del genere come potrebbe sopravvivere un Dracula. Non lo so, facciamocelo dire da Team Impala, Genie Boys Noise.

0: È arrivato il tempo della musica di nuovo, ma soprattutto è arrivato il tempo in cui i nostri ascoltatori si fanno sentire al 393-800-3000. Prima Dracula, c'è bisogno di sole?
1: No. Dracula proprio anche noi.
0: No, oggi mi sa che proprio come Dracula di prima il sole per noi non c'è. Comunque ragazzi, dalla regia mi comunicano che è arrivato un orario importante, l'orario del caldo, perché sono arrivate...

14 un minuto per essere esatti. Mancano 50 secondi alle 2:22. La nostra family del pranzo oggi sta facendo il giro dei cruscotti caldi. Per un attimo però mettiamoli in pausa, perché vi faccio una domanda specifica. Voglio sapere qual è stato l'errore di viaggio. Vi è capitato di fare un errore di viaggio? Te che ne so, dovevo andare a Macerata, mi sono trovato a Messina, dovevo scendere a Forlì e sono arrivato a Viareggio. 393-800-3000, errori di viaggio per la nostra sigla live. Ricordandovi che il bello come la verità è negli occhi di chi guarda, la nostra novità si chiama In Your Eyes di Alesso e gli War Republic.

0: Sodoma di Alba insieme al suo collega Germanetti. Germano,
1: salve.
0: Ci sono 37 gradi,
1: sì.
0: E ti dico che sono le due con Don Cash. Sono le due anche a Solarotte.
1: Così, anche meno, capisco l'entusiasmo, però anche meno. Ok, adesso mettiamo un attimo in pausa tutto l'entusiasmo dedicato ai gradi sul cruscotto e lanciamo la nostra sigla live. Ve l'ho detto, parleremo di errori di destinazione, ma c'è una digressione, perché per la nostra sigla live avete 60 secondi a partire da adesso per aggiungere una sola parola che completi questa frase. Non è mai troppo tardi per, ok? Non è mai troppo tardi per amare, per viaggiare, per ballare, per rimettersi a studiare. Chiaramente non deve essere una sola parola, può essere anche un concetto. Devi finire la frase però velocemente, messaggi super rapidi, messaggi brevi al 393 800 3000. 60 secondi a partire da adesso per dire il tuo nome e il tuo non è mai troppo tardi per. Perché lo sapete ragazzi, notizia, non è mai troppo tardi per tornare sui banchi di scuola. Pupo che è ritornato a fare gli esami a scuola in mezzo a migliaia di ragazzi. E poi un grande calciatore come Ronaldinho che ritorna a giocare ma in Serie C. Non è mai troppo tardi per, dimmi il tuo, adesso.

0: Say Me Tonight, Jennifer Love Hewitt Guetta. Però bisogna chiedere aiuto, quindi questa la dico io, non è mai troppo tardi per chiedere aiuto. Se qualcuno ha bisogno nella vita, ricordatevi ragazzi che non si è mai da soli, non è mai tardi per chiederlo. Non è mai tardi per, ricordate di dire il vostro nome.
1: Non è mai troppo tardi per chiedere scusa.
0: Ok.
1: Ciao no. Don,
0: chi è?
1: Ciao Valeria, da Novara.
0: Ciao Vale, ok, io non so chi sceglierà la regia, avete gli ultimi 60 secondi per fare come Valeria da Novara, dire il vostro nome e finire la frase, non è mai troppo tardi per.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Bello partire per le vacanze.
6: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
6: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
6: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su denikar.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegli la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza, fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Non basta, voglio di più.
15: Più di così?
14: Ancora di più.
15: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
14: Di più?
15: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
14: Di più?
15: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
14: Più di così?
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
21: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
22: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
1: Davvero?
0: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
1: Allora ci vado subito.
0: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Disco Radio. Non è mai troppo tardi per lasciare la cintura di sicurezza. Fra un attimo arriva la sigla con le vostre voci. Il vostro non è mai troppo tardi per tornare indietro nel tempo a quando ballavamo con Giulia, oh mia cara, di DJ Lazar. Rhythmic.

0: Loco Loco, Gordon Riot's on World. In casa di Scolati con lo zio Don Cash. Chissà chi avrà scelto la regia per il Non è mai troppo tardi per la sigla live. Allora partiamo, vai, io scrivo.
1: Non è mai troppo tardi per credere di nuovo nell'amore.
0: Che bello, peccato che è anonimo. Allora aspetta, fatemi leggere quelli là che poi vanno persi perché non ce ne accorgiamo. Non è mai tardi per ascoltare Disco Radio, messaggio anonimo. Non è mai tardi per cambiare amici migliori e abbandonare quegli scarsi. Bellissimo, questo è un altro messaggio anonimo, qualcuno che non vuole essere scoperto. Non è mai tardi per andare a letto alle 9 e capire che non sei troppo vecchio. Beh, insomma,
2: per sorridere con te.
0: Salvo, sorridere con te, bello.
3: Giorgio da Trezzano Rosa, non è mai troppo tardi per vivere.
0: Per
3: ciao.
0: Ok, vai ancora.
4: Ciao, sono Giovanna. Ciao, non è mai troppo tardi per imparare cose nuove. Ciao.
0: Imparare cose nuove. Messaggio anonimo: non è mai troppo tardi per godersi la vita insieme a chi ami. Ancora un altro messaggio anonimo: non è mai tardi per dirsi ti voglio bene.
5: Non okay. È mai troppo tardi per chiedere scusa.
0: Chiedere scusa.
5: Ciao Don, a Valeria,
0: ciao
5: da
0: Ale.
5: Novara.
0: Ciao,
6: ciao.
0: Ciao,
6: sono Evelyn. Ciao. Non è mai dire troppo tardi per studiare. Ho quasi 50 anni e mi sono messa a studiare per fare assistente odontoiatrica.
0: Che bello.
6: Perciò non è mai tardi. Ho Bravo. Fatto per 30 anni un altro tipo di lavoro. Lavoravo Bravo. In cucina dell'ospedale e è cambiato tutto.
0: Ottimo. Non è mai tardi per migliorarsi, Antonio. Ancora.
7: Ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
7: Non è mai troppo tardi per innamorarsi della persona giusta.
0: Ok.
7: Buona giornata a tutti.
0: Innamorarsi. Poi ancora Andrea da Torino per cambiare vita. Ok, dai che provo.

Ciao ragazzi, fra un attimo di nuovo le vostre voci, il vostro non è mai troppo tardi per, e le vostre temperature sul cruscotto. Quanti gradi segnano? Giro di cruscotti caldi al 393 800 3000. E adesso...

0: Sì. Qua invece 36 gradi, adesso sono a Pavia, ci sono 35 gradi, il Po è completamente prosciugato, siamo sui 6 metri sotto, i campi di riso sono completamente secchi. Ti dico che l'anno scorso l'acqua sbatteva sul ponte, e ti ho detto tutto. Ciao!
1: La stiamo andando a cercare sempre di più, sale la temperatura nei nostri cruscotti, me li state raccontando, giro di cruscotti caldi al 393-800-3000. E poi ragazzi abbiamo parlato del non è mai troppo tardi per Pupo, torna a studiare per dare gli esami di maturità e dall'altra parte Ronaldinho torna a giocare nel Ravenna in Serie C, quindi non è mai troppo tardi.
2: Non so se qualcuno l'ha già detto, ma non è mai troppo tardi per andarsene in pensione.
1: Cioè?
2: Diciamo a 45 anni.
1: Così.
2: Cristian da Castelnuovo, tangenziale Ovest,
1: sì?
2: Direzione casa.
1: Ah, sì.
2: Per oggi si è finito.
1: Ah.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao bro.
2: Buona giornata a tutti.
1: Anche a te.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: È tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Ragazzi, fra un attimo le vostre voci, i vostri cruscotti, ma subito Calvin Harris e Jeezy con la loro salsa.

0: Musica rap. No, così, per fare una variazione. Comunque c'era anche del rap, quindi era la pillola di Rap and Drop. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Il mercoledì insieme allo zio Don Cash, sempre qui su Disco Radio. Ma ci siete voi, adesso è il lunedì, ragazzi, è il 22 giugno, ci sono tanti gradi sui vostri cruscotti. 42 per il nostro amico Emilio da Parabiago, in via Valtellina, oh, dietro casa mia a Milano. Il nostro amico Mimo 62 mi ha sparato i 39 gradi appena salito in macchina.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Sono Marco da Milano.
0: Milano.
1: Un saluto.
0: Ciao.
1: E ci sono 38 gradi a 30, Milano.
0: 38
1: sul mio cruscotto. Ciao.
0: Giorgio, 38 anche lui. Ancora.
2: Ciao, mi chiamo Mattia. Ciao, in provincia di Piacenza fanno 38 gradi.
0: 38 anche lì. Anna da Torino.
3: Daniela da Rozzano, 39 gradi in macchina. Ciao bello.
0: Anna vi batte, 42.

0: Mi hai mandato la foto?
1: Fioriggio, sì. 37 gradi.
0: Ottimo,
2: Valentina. Ciao Don Cash.
0: Ciao, ciao Vale.
2: Il mio cruscotto segna più 38 gradi.
0: Oh, delicatissimo.
2: Incredibile.
0: Ma no,
2: saluti da Giulio dalla Val Sud.
3: Ciao donne.
0: Ciao.
3: Sono Marco da Biella.
0: Ciao Marco, e adesso ritorniamo al Non è mai troppo tardi, perché lo sapete, Pupo è andato a fare gli esami di maturità e poi ritorna a giocare in Serie C il grande Ronaldinho.
3: Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni e farli diventare realtà.
0: È vero, ancora. Ciao, non è mai troppo tardi per fare che cosa? Abbiamo giocato prima, ma ci sono tantissimi messaggi.
4: Quando esce Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Deme, allora.
4: Ah, penso che non è mai troppo tardi per chiamare un amico per chiedere scusa.
0: Bravo.
4: O un familiare. Ragazzi, fatelo, non aspettate sempre, lo chiamo domani, non lo chiamo.
0: Bravo.
4: Fatelo ragazzi, esatto. È importantissimo anche questo.
0: Esatto.
4: Fa caldo, lo cash!
0: Sì, fa caldo, ogni tanto ci si addormenta. Comunque sempre Ronaldinho che doveva andare a Ravenna, quindi migliaia di fan che lo aspettavano, bottiglie, champagne, ha sbagliato, si è addormentato e si è svegliato a Fuge. È scesa alla fermata sbagliata. Allora, direzioni sbagliate in viaggio. Ciao.
5: Ciao Don, Enea il camionaro.
0: Ciao Enea.
5: Errore madornale.
0: Sì.
5: Sono andato col camion a scaricare al punto vendita di Saluzzo.
0: Saluzzo.
5: Ma ho scoperto che in realtà era il punto vendita di via Saluzzo a Torino.
0: Ammazza! Pensa di doverlo rifare adesso col caldo.
6: Donna, oggi Run from Sunlight Dracula proprio anche noi, eh.
0: Run from Sunlight Dracula. Ciao.
7: Qua a Ro, nella fessura della macchina si vede che ci sono 45 gradi.
8: Si muore.
0: Mamma mia, 45. Un saluto, qui fa fresco, il Ghiba dice: venite in Piemonte, siamo nel rifugio Raimondino, 2500 metri, 15 gradi, siamo al fresco. Fabri, da Romano di Lombardia, appena finito di lavorare, 41 gradi, ma con Don Cash tutto va via meglio, ma che bellissimo. Salve.
9: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
9: Andrea di Asti, sì? 38 gradi.
0: Sei venuto su ben cotto, però si sente.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
3: E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
2: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Siete voi, il Moulin
10: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Tempo di musica, tempo

Oltre il posto in cui si balla con Disco Radio, anche l'anno in cui ci avete scoperto. E lui ha scoperto questa hit qualche mese fa. L'ha trovata su Spotify, era tutta fatta con l'intelligenza artificiale, da Immanuel Hangel, altro producer che si era messo dietro a Moment to the Sun nella prima versione. Rimossa totalmente da Spotify, ora c'è solo questa. Ultranate, Hugo, Immanuel Hangel, Moment to the Sun.

0: Longo su Disco Radio con Don Cash. Se balli con me, dillo.
1: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy che balla da Milano, è ancora?
2: Ciao Don, io sono Marina da Bergamo.
0: Ciao Marina che balla da Bergamo. Tutte come loro al 393-800-3000. Dove porti il suono o da quanto tempo sei con noi?
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti.

0: presentiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
0: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande, rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina.

0: 2 a Cologno Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Siete voi il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
7: Disco Radio. Lascia che piangano gli invidiosi, che siano uomini o donne non ci interessa, ma cinture di sicurezza allacciate, perché così nessuno piangerà un incidente, nessuno ci rimarrà male, nessuno piangerà per le multe e possiamo tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Ma lasciali piangere gli uomini, lo diceva Gala. Infatti nel 1997 abbiamo imparato tutti a ballare questa hit. Gala, Let a Boy Cry.

non solo per gli amanti di New York, ma per i tanti invece che conoscono quella versione stupenda di, ormai sono passati un po' di anni, che venne riproposta a Zelig con Claudio Bisio e Paola Cortellesi, che cantavano questa versione di Empire State of Mind dedicata a Cuneo. Io sono Alessio Roisi, stiamo insieme fino alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di The Bowser, una delle hit dell'estate 2026.

0: Rehab, Easy Bisou, I Had a Dream, nel lunedì sera di Disco Radio. È ufficialmente arrivata l'estate, allora il FAI si è organizzato con una serie di eventi che si chiamano Sere FAI d'estate. Oltre 350 esperienze nei luoghi tutelati appunto dal FAI. Dove, come, quando, ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 20:32, ci spostiamo in redazione dove c'è Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel Milanese, nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Abbiamo argomento, la linea 2 a Torino ancora non c'è, ma già aumentano di valore le case lungo il tracciato della futura metropolitana. In 2 anni più 7% a Barriera Milano, quasi 8 ad Aurora. Lo sport, sospeso Alex Schwarzer, risultato positivo all'Epo in Germania, in conferenza stampa ha detto «sono innocente ma non mi difenderò più». E poi il calcio con Giovanni Malagò che è stato eletto nuovo presidente della FIGC. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Europa e sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale sempre ben saldo, con i massimi verso la Francia e i Paesi Bassi. Avremo dunque una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole tra Piemonte e Lombardia, con minime molto elevate, oltre i 22-23 gradi, e massime fino a 35-37 gradi sulla pianura. Qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sui rilievi per dei temporali di calore che localmente poi potranno propagarsi in serata anche a parte delle prealpi e alle pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: 20:34, torna la nostra musica senza interruzione. Subito Alessio, c'è Cool.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Le 20:47, allora quanti di voi in questo momento sono lì un po' sudaticci, che stanno però pensando, bell'aperitivo fuori ci starebbe, sì ragazzi, è arrivata l'estate ufficialmente, già da qualche settimana ce ne eravamo resi conto, c'è tanta voglia di stare all'aperto, servono occasioni per farlo, siete nel posto giusto perché vi voglio raccontare del ritorno delle Sere Fai d'estate, che è il grande programma che da questi giorni fino a metà settembre animerà castelli, ville storiche, parchi con aperture serali ed eventi speciali, molti di questi nelle nostre regioni. Parliamo per esempio di Milano, dove la splendida Villa Necchi Campiglio aprirà le sue porte nelle ore del tramonto, oppure sul lago di Como, alla Velarca di Tremezzina, sono in programma suggestivi aperitivi vista lago, oppure nel Varesotto, il monastero di Torba, che ospita la tradizionale festa di mezz'estate, con una cena sotto le stelle per la notte di San Lorenzo. Sempre in provincia di Varese, Casamacchi, che propone serate musicali tra jazz, lirica, swing, e poi c'è il gran finale della rassegna che sarà il 19 settembre a Villa Panza, con concerti all'alba, performance diffuse, musica dal vivo fino al tramonto. Voi direte, in Piemonte? E ve lo dico. Riflettori puntati per esempio sul castello di Masino, dove le famiglie potranno partecipare a passeggiate notturne dedicate alla scoperta di rapaci, a piccoli mammiferi del parco, oppure al castello della Manta, provincia di Cuneo, dove ci sarà spazio al cinema all'aperto e percorsi enogastronomici tra vini e prodotti del territorio. Diciamo un'estate all'insegna della cultura, della natura e delle emozioni sotto le stelle nei luoghi più affascinanti del patrimonio FAI. Il programma è molto vasto e ovviamente coinvolge tutta Italia, non solo Lombardia e Piemonte. Trovate nel dettaglio il programma sul sito serefai.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco-resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata.

0: Della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza.
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
2: 20 e 50 minuti, alzi la mano chi ha voglia di far festa. Allora siete nel posto giusto perché fra 10 minuti arriva il disco Radio Party. Prima Alok e

0: ascolti queste ti viene voglia di far festa. Era il 2013, l'anno delle Icona Pop, Charlie XCX con adesso Disco Radio Party. Vi piacciono gli anni 90? Siete benvenuti. Io mi chiamo Alessio Ruisi e mi trovate qui ogni sera, già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e soprattutto l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Per esempio, tra un attimo, le Candy Girl con Fifi Fufam, ritroveremo la voce calda e sensuale di Barry White con You See the Trouble With Me, partiamo da Eiffel 65.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Yo, listen up, here's the story about all the

0: versione house di un grande successo del 76 di Barry White, You See the Trouble with Me. Loro erano i Black Legend ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo su Disco Radio vi riporto nel 92 con W di Please Don't Go.
1: Rhythmic History. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?

0: Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Adesso non vorrei essere banale, ma quanto caldo fa? Lo dico a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma lo dico anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Oh, se ci seguite per la prima volta, benvenuti da parte mia. Io sono Alessio Roisi, questo è il Rhythmic Easter Extended Version, un concentrato di dance storica. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Mario Più di Runaway, ritroveremo il progetto Real to Real con I Like to Move It, Move It e poi Mato Grosso con Thunder, prima W.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.
2: You make me feel alive again.